d'hipnosi. Un aplaudiment per vosaltres, sou molt ben parits. La song for the night.